finestra sta rossa, o balcone rimbetta sto russo, e se muore passione bis, e se pazza d'amore bis. Se fanno una guardata, o se ne fanno nata, senza tenere coraggio.

fa colombrino e chi le chiusa piccia sta rossa malovina di casa fide fa e a rossa vede con russa se fa russa russa russa russa vede che a rossa se fa russa russa russa appressa is per da capessa e a rossa con una mossa maliziosa la repassa. Wait, wait.

dama do russo, a senhora galuca guiça, e eu senhora galuca guiça. Tu vira catriada, sta mamma costupada, se manco concertina per cantare. O russa quando veda a rossa, la vena tosse. A rossa quando vedo russa, la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malupina, dica se fide fa. E a rossa vede, con russa se fa russa, russa, russa, russa vede, che a rossa se fa russa, russa.

rossa. Che la fa colombrina e che le chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. La gente veda con russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.